0: Non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.
1: More music, more variety. 89.1 WBSD, Burlington and worldwide on the web at WBSD891.com, a broadcast service of the Burlington Area School District.